www.radioradio.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: J Balvin e Bad Bunny, che pretendi?

www.radiolux.it. Ascolta e riascolta Lux Air e Adlux Radio Numerfermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 5 e 2 minuti e a Cancun sono le 22 e 2 minuti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Bella serata, ragazzi.
4: Mica è finita, adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234. Vicenza.
5: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
6: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
7: Escuta.

0: comandare.
1: Era Bailalo, Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo,
5: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso. Chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
6: Vibra.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
3: il tè per le signore,
2: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo.
6: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
7: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
6: E adesso?
7: Aspetta, in frigo?
8: I salumi dei fratelli Guerriero.
6: Siamo salvi.
9: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
10: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.

0: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
1: Il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
2: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
3: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LEDWALL, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Vibra FM Notizie.
6: Buongiorno. Pontefice sarà ricoverato in tarda mattinata, ha annunciato la sala stampa vaticana, per la rimozione di un nodulo polmonare emerso durante controlli di routine. Cancellate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Al momento resta invece confermato il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in audizione parlamentare, ha detto che vorrebbe la possibilità di utilizzare la NEC anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Poi sulla legge di bilancio ha annunciato: tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno. Intanto la premier Meloni dichiara: la crescita dell'Italia è debole, con Germania e Belgio chiede all'Unione Europea misure per l'energia. Leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. È stato nominato commissario Alberto Di Rubba. Calcio, riparte la Champions League, stasera l'Inter ospita il Bruges, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. È tutto.

0: andiamo a farci un bicchierino.
1: All'Osteria Al Bacaro trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
0: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Bella serata, ragazzi!
5: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
1: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
5: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea.
6: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno. A Napoli è stato sottoscritto l'accordo relativo alla seconda tranche da 30 milioni di euro per l'economia sociale. L'impatto complessivo stimato sarà pari ad oltre 165 milioni e i progetti da finanziare riguardano i rifugiati e richiedenti asilo, l'imprenditoria femminile e lo sviluppo di aree fragili all'interno delle regioni. Prevista anche una quota residuale per il sostegno ad altre PMI ad alto impatto sociale e sostenibilità ambientale. Si è svolta la 5ª edizione del Summit del Mare quest'anno sull'isola di Albarella con tutti i sindaci dei comuni del litorale veneto. Il concetto cardine dell'edizione 2026 è stato quello di Salute Blu, secondo cui la vicinanza all'acqua può favorire il benessere psicofisico. Ci sono stati altri temi al tavolo di confronto, sentiamo il sindaco di Porto Tolle in provincia di Rovigo, Roberto Pizzoli.
9: Sicuramente identità del territorio attraverso l'espressione delle sue eccellenze tipiche gastronomiche e culinarie del settore primario.
8: Grazie per

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.

0: 18, 19, 20, 20, 20.
1: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
2: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
4: Dove?
3: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
4: E per il mio gatto?
3: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
6: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
6: Siamo salvi!
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
10: Grazie ai prezzi Piuma di DeSpar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera.
11: Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti.
10: Cerca la Piuma nei punti vendita DeSpar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.

0: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
2: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti!
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800-651-651.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
5: E le pratiche di detrazione?
6: Tutto compreso, chiavi in mano.
5: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno. Pontefice sarà ricoverato in tarda mattinata, ha annunciato la sala stampa vaticana, per la rimozione di un nodulo polmonare emerso durante controlli di routine. Cancellate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Al momento resta invece confermato il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo in audizione parlamentare, ha detto che vorrebbe la possibilità di utilizzare la NEC anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Poi sulla legge di bilancio ha annunciato: tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno. Intanto la premier Meloni dichiara: la crescita dell'Italia è debole, con Germania e Belgio chiede all'Unione Europea misure per l'energia. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. È stato nominato commissario Alberto Di Rubba. Calcio, riparte la Champions League, stasera l'Inter ospita il Bruges, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. È tutto.

0: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
1: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Mira Chan, subi un poquito il microfono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvolia Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvolia Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
1: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
3: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola. I prezzi scendono.

0: Willy Williams, trompeta.
1: ¡Vamos a romper a Tico!
2: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 11:01.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo?
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi!
3: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno. Muffe in oncoematologia pediatrica all'ospedale di Padova. I bambini sono stati trasferiti e avviata una commissione di indagine. I piccoli ora sono nel vecchio reparto. Nel frattempo l'azienda ospedaliera ha informato la procura che deciderà se aprire un fascicolo o attendere ulteriori sviluppi. A Venezia il 15 e 16 ottobre si terrà una 2 giorni su lavoro e relazioni industriali. L'iniziativa è organizzata con la collaborazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU. La prima giornata è dedicata a lavoro e sviluppo sostenibile. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre torna lo Sport Business Forum, quest'anno giunto alla 3ª edizione. A Gemona del Friuli il festival con interviste a grandi sportivi, confronti e dialoghi sui temi che intrecciano sport, impresa e territorio. In esclusiva la prima presentazione del libro dedicato a Enzo Cainero, l'uomo che ha fatto dello sport una storia di territorio e passione. Programma completo su sportbusinessforum.com. È tutto.
10: Vibra, vibra, vibra FM.
11: Escúchalo.

0: Báilalo. Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
6: 18, 19, 20, 20, 20.
7: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
8: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
9: Dove andiamo a farci un bicchierino?
10: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
11: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
1: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi, il prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
3: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: Vibra FM Notizie.
5: Ben ritrovati dalla redazione. Papa Leone sarà operato nel pomeriggio al più tardi mercoledì mattina per il nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. Il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali, da 0,5% a 0,8% la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio. Alzata di 0,2 punti percentuali all'1,1 anche la stima per l'area euro, mantenendo l'1,2% previsto per il 2027. Lo si legge nella World Economic Outlook presentato durante le riunioni FMI a Bangkok. Il ministro dell'economia Giorgetti, che oggi interviene alla Camera, ieri ha detto che il documento programmatico di finanza pubblica tiene conto del protrarsi delle tensioni geopolitiche e dei loro effetti inflattivi, che ha spinto verso l'alto i rendimenti sovrani, che sono tuttavia compensati dal buon andamento delle entrate sostenuto dalla resilienza dell'attività economica e del rafforzamento dell'adempimento spontaneo dei contribuenti. Intanto all'ex Ilva la mobilitazione, che dall'essere inizialmente di 24 ore su decisione dell'Assemblea dei lavoratori e delle sigle sindacali FIM, FIOM, Wilm e USB, è diventata oltranza e destinata a proseguire sino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo chiesta da ieri. E per il momento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
1: Dove?
0: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
1: E per il mio gatto?
0: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
2: Bella serata, ragazzi!
3: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips! A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Claudine, trovi davvero tutto per tutti.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei

pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.

0: sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
1: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651. Vibra FM.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo.
4: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
5: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei Fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

0: buongiorno. In funzione per 130 operatori sanitari dell'ULS 3 nuovi braccialetti antiaggressione che permetteranno al personale di allertare immediatamente a qualsiasi ora del giorno e della notte un control room durante gli eventuali eventi violenti. Si tratta di dispositivi smartwatch destinati ai lavoratori dei pronto soccorso, delle psichiatrie e delle radiologie di Mestre, Venezia, Milano, Dolo e Chioggia, compresa la neuropsichiatria di Dolo. Nel Trevigiano oltre 5 kg di marijuana nascosti in un ricovero in lamiera e una coltivazione di 8 piante in un'area boschiva sulle pendici del Montello è quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Crocetta del Montello nel corso di un'attività investigativa. L'operazione si è conclusa con l'arresto in flagranza di un trentenne originario del Casertano e residente in zona.
1: Violenza nel veneziano, un uomo ha picchiato la compagna appena i carabinieri erano usciti di casa. L'uomo è stato arrestato. La donna, maltrattata da tempo, non aveva mai denunciato. Dopo la sconfitta di ieri in campionato a Bergamo contro l'Atalanta, il Venezia, ancora fermo a 0 punti, ha deciso di procedere con la sostituzione dell'allenatore Giovanni Stroppa. Tra i candidati come sostituto Zanetti e Nicola.
0: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
2: Vibra, vibra, vibra,
3: sigue la traccia.
2: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
4: Wait a minute. Who is that sexy?
2: I brani di oggi

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM. A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria. Qualità al top. Pizze classiche irresistibili. Pizza in pala super croccante. E la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: di vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: 18, 19, 20, 20, 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Dove andiamo a farci un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Fratelli Bonato, trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: cambia mai nulla qua giù. Non cambiano vita qua giù. Non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più. Amici che non vedi più. Non vuoi essere il prossimo tu.
1: Grazie a tutti. Il beat rallenta.

0: papi.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Bella serata, ragazzi!
3: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche. Dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.

0: fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
1: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
2: Dove?
1: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
2: E per il mio gatto?
1: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
3: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20.30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
0: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
5: E le pratiche di trazione?
6: Tutto compreso, chiavi in mano.
5: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
7: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: Era Bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo! Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi!
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.

0: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
1: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì cucina casalinga con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi sulla strada Postumia tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Dove andiamo a farci un bicchierino?
1: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
0: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800-651-651.
6: Bella serata, ragazzi!
7: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips. A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per le happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.

0: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
3: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
4: Vibra FM Notizie.
5: Al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa questo venerdì sera lo spettacolo Sai la gente è strana, con Monica Bassi e Massimo Santa Caterina, un intenso recital con la storia, la vita e le canzoni di Mia Martini. Domenica invece con doppio spettacolo alle 15 e alle 18 il musical Aladino e la lampada meravigliosa di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato con la Compagnia del Villaggio. È tutto!

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Flow killer fatto, gioco di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag.
2: Swag.
1: Su Vibra FM.

0: il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
1: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea.
2: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
3: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
4: Grazie ai prezzi Piuma di De Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita De Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
5: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media Partner Radio Vibra FM.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it. Gaspar.

0: la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
1: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce dal latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Otra... Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: 18 19 20 20 20.
1: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
6: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Un 22enne ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedale Università di Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è stato posto in isolamento. Summit del mare ad Albarella, Costa del Veneto, e in rappresentanza anche il comune di Venezia. L'assessore al bilancio Michele Zuin.
9: Costa del Veneto è già avanti sugli stabilimenti rigenerativi, che sta già pensando al relax, alla cura delle persone, alle zone all'ombra, a inserire elementi di verde, nel senso che poi anche l'ultima estate, che è stata molto calda, ha portato tutti gli operatori, albergatori, gestori di concessioni verso queste idee innovative che sono molto apprezzate dai clienti, molto apprezzate anche dai giovani. Meno confusione, più relax, più tranquillità.
8: Il Venezia FC ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica, il club lagunare ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione scorsa, ma dopo il risultato nella gara disputata a Bergamo c'è stato l'epilogo. È tutto.

0: 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Non complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
0: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di eOneS. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno sprechi, tutta la potenza che serve. Scoprila su i-ones.com.

0: chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, ricchipizzeria.com.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vibra FM. Stiamo rompiendo, lo stiamo rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipap en me. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudie non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
1: A Chioggia, al parco commerciale Claudie, trovi davvero tutto per tutti!
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto! Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Alta Fratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Alta Fratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
7: Vibra FM Notizie.
8: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Ex Ilva, la protesta dei lavoratori continua. La mobilitazione, inizialmente di 24 ore, su decisione dell'assemblea dei lavoratori e delle sigle sindacali FILM, FIOM, WILM e USB, è divenuta a oltranza. A livello territoriale saranno organizzate tutte le iniziative necessarie, fanno sapere i sindacati interessati. Nella Francia, un attacco informatico ha colpito le infrastrutture e di refrigerazione di centinaia di catene di supermercati. Come riportato dal quotidiano Le Figaro, è stata compromessa la funzionalità di un software che gestisce gran parte dei sistemi di refrigerazione di dette catene. Come fatto sapere da una delle società coinvolte, si stimano perdite per diversi milioni di euro. Inizio delle riprese del film Miami Vice 85 di Joseph Kosinski, ispirato alla serie televisiva poliziesca degli anni 80, interpretata da Philip Michael Thomas e da Don Johnson. Nel frattempo sono state diffuse le prime immagini degli attori Michael B. Jordan e Austin Butler nei panni di Ricardo e Sonny. Il film esplorerà il glamour e la corruzione della Miami di metà anni 80. E questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

Buon martedì pomeriggio, buona classifica a tutti, buona vibra, Edit Edition, Alex Martinelli con voi e sui piatti ci sono alla numero 8 Mike Towers con Una Namas e alla numero 7 Ozuna con Una Aventura. 8.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E lui era Ozuna con un'avventura appena ascoltato. Prima c'era Mike Towers con Una Namas, rispettivamente alle posizioni 7 e 8. Noi ci fermiamo qui per oggi, ma torniamo domani con altre tre posizioni tratte dalla nostra zona tropicale. A presto!

0: portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
1: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
2: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.

0: gioca.
1: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo
5: I salumi dei fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione,

0: questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
1: Incredibile, ma Evo!
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Bella serata, ragazzi!
4: Mica è finita! Adesso comincia il meglio da 7 Sips! A Vicenza, 7 Sips è il posto giusto per l'happy hour e dopo cena con gli amici. Grandi classici, cocktail ricercati e creazioni uniche, dalle 17 fino a notte. 7 Sips, Viale della Pace 234, Vicenza.
5: Dove andiamo a farci un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: Abraham Mateo, Omar Montes, Falsos Recuerdos.
1: Y es que te quiero, porque no hay otra como tú en el mundo entero.
0: Camilo, Favorito.
2: Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
3: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
4: Vibra FM.
0: Sono le 19:03 minuti, e ad Acapulco sono le 11:03 minuti.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Vibra FM! Vibra FM! Ovvio!
7: Na na na na na na.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
12: Grazie ai prezzi Piuma di Despar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: 18, 19, 20, 20, 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Solo fino al 31 ottobre nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua cucina Lube a partire da 190 euro al mese con top in ceramico omaggio. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.

0: sabato esagerato. Sabato 17 ottobre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come olio extravergine d'oliva DOP Terre di Bari, 6,90 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you, Prix.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
3: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
1: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Alta Fratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Alta Fratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ho trovato un posto fantastico per il tuo cane Kira.
3: Dove?
2: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
3: E per il mio gatto?
2: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
4: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
3: Io? Pensavo te lo ricordassi tu!
5: E adesso?
3: Aspetta, in frigo...
6: I salumi dei Fratelli Guerriero!
5: Siamo salvi!
7: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
8: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: È tornato il tempo di far ripartire le tue passioni. È il momento di tornare allo sport, rinnovare il guardaroba. Ritorna l'autunno, ma Claudine non se n'è mai andato. E per casa, giochi, elettronica e tutto il gusto per serate da divano. Tanti negozi per ogni esigenza.
2: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Vedo che il tuo portafoglio ha tirato un sospiro di sollievo.
6: Grazie ai prezzi Piuma di The Spar, Eurospar e Interspar, la spesa è più leggera. Fino a 2000 prodotti che scegli ogni giorno, ora a prezzi più convenienti. Cerca la Piuma nei punti vendita The Spar, Eurospar e Interspar, dove i prezzi scendono e il risparmio vola.
7: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.

0: un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
4: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: complicarti la vita se hai bisogno di un'auto. Autogioia ti offre vendite e noleggio con soluzioni flessibili. Noleggio anche per un giorno, da 20 euro. IVA e casco incluse. Auto nuove e usate verificate con 12 mesi di garanzia. A Sarcedo, via del Rovere 9. Autogioia sui social. Autogioia.com.
1: Dove andiamo a farci un bicchierino?
2: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
1: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Vibra FM, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
5: Vibra FM.

0: ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: 18, 19, 20, 20, 20.
2: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
3: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Hai sentito? Solo fino al 31 ottobre nei Lube Store di Pianeta Casa la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tua a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Vivi le emozioni della Serie A2 con Nuvoli Altafratte Padova. Giovedì 15 ottobre alle 20:30 al palazzetto di Trebaseleghe, la sfida versus VBC Cremonese. Nuvoli Altafratte Padova. Non guardarla, vivila. Info e biglietti su altafratte.it. Media partner Radio Vibra FM.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Ahora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
5: Vibra FM.
4: Energía, calor, pasión. Dos horas de gran música latina. Vibras. Vibra. Con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Ora fammi un corso di fitbox, uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
5: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
1: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra.

0: www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta e adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione della storia.
0: Vibrafm.it. Ascolta e riascolta in streaming anche sul tuo smartphone.

0: Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, RicchiPizzeria.com.
2: E se la bellezza avesse una nuova casa? Ad Abano Terme sta per arrivare Medical Brera, una nuova clinica di medicina estetica nel cuore della città. Competenza medica, tecnologia, un approccio personale. In arrivo in Piazza della Repubblica 4, Abano Terme. Segui Medical Brera sui social.
3: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Vibra FM. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. El mejor reggaetón. Solo está en Vibra FM Radio.

0: posto fantastico per il tuo cane Kira.
1: Dove?
0: Fon Casa Falco a Quinto Vicentino. Box singoli da 20 a 35 metri quadri riscaldati, climatizzati con giardino.
1: E per il mio gatto?
0: Pensione sia per cani e per gatti con box dedicati e anche per un solo giorno. Info foncasafalco.it e sui social.
2: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
3: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Nuova scuola, nuovo slang. Questa è la Wave Swag.
1: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, Habibi, Habibi.

0: dallo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: La nuova generazione del rap italiano è qui.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?
1: Questa era vibe giusta. Swag. Su Vibra FM.
2: Inizia sempre

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: È il momento del prossimo rapper.
3: Swag su Vibra FM.

0: Flow killer fatto, gioco di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag.
2: Swag. Swag.

0: radio.it. Ascolta e riascolta Luxair e Adox. Io non mi fermi. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: Amazing. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che rappare, te ne accorgi subito.
0: Swag su Vibra FM.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you. I wanna

0: auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
2: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
3: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
4: Ego, resta in testa.
5: You ready, B? Let's go again.

0: musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
3: Ego, tutta un'altra

0: Niente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
1: Attention, please.
2: Ego, ego, ego, ego.
3: Rap and trap.
2: Su V.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Te lo prometto, le cose cambieranno da adesso in poi.
3: Ego.
4: Rap.

0: Questa era Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora.
1: Serve qualcosa che attiri il pubblico.
2: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
3: La più grande invenzione

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Thalía, Farina, Sofía Reyes, TikTok.

0: Casper Mágico, Sola y Vacía. Anitta, Medicina.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.